0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:15.
2: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sottedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 2:26.
1: Meteo.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:41.
2: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sottedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile, clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile, clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 4.
1: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella

0: nostra app una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
0: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: 4:26.
1: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sottedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sottedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 6.
1: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sottedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 26 minuti.
6: Meteo.
7: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7.
0: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
0: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente

0: Il rifiuto, secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
1: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni, il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Ai governanti ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in Piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia, Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
0: La cronaca ci porta in Italia, si chiamava Jacopo Rossi, tra battoni, aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale venerdì sera, il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
1: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longo Borghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana l'ottava medaglia mondiale, arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 27 settembre, San Francesco de Paoli, il sole sorge a Roma alle 6.59 e tramonta alle 18.58. A Milano sorge invece alle 7.14 e tramonta alle 19.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1908 viene costruita la prima vettura Ford. Nel 1940, a Berlino, viene siglato il patto tripartito da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. Nel 1998 nasce il motore di ricerca Google. Facciamo adesso i nostri auguri a Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. L'ottavo re di Roma nelle 25 stagioni giocate in Serie A, sempre con la maglia giallorossa, segnerà 250 reti e conquisterà uno scudetto nel campionato 2000-2001, due Coppe Italia nel 2007-2008 e due Supercoppe Italiane nel 2001 e 2007. Romano doc Francesco Totti, con la nazionale azzurra, nella quale collezionerà 58 presenze, sarà anche campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Inoltre, Totti figura al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, guidata ancora oggi da Silvio Piola con 274 gol. Nasce invece sempre a Roma, il 27 settembre del 1980, la bravissima attrice, imitatrice e comica Virginia Raffaele. Discendente di una famiglia circense, Virginia Raffaele cresce nel Luna Park dell'Eur a Roma, fondato dai suoi nonni, e si diploma a 19 anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara, studiando anche danza moderna e danza classica. Le sue parodie ed imitazioni sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, anche se spesso capita che alcuni personaggi non gradiscano le modalità con le quali la Raffaele ironizza su di loro. Ricordiamo le polemiche sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone, da svariate esponenti politiche oppure da Ornella Vanoni, che al Festival di Sanremo del 2015 definirà la sua imitazione come pesante, pesantissima, al limite della volgarità. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, -17,60%, di Telecom, -5,71%, di Leonardo, -2,58% e Stellantis, -4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, +3,14%, Banca Montepaschi, +1,56% e Nexi, +0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce Salesforce meno 0,72% e da Visa meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Sono le 7 e 18 minuti.
1: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri, un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansky a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansky, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 27 settembre, San Francesco de Paoli, il sole sorge a Roma alle 6.59 e tramonta alle 18.58. A Milano sorge invece alle 7.14 e tramonta alle 19.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1908 viene costruita la prima vettura Ford. Nel 1940, a Berlino, viene siglato il patto tripartito da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. Nel 1998 nasce il motore di ricerca Google. Facciamo adesso i nostri auguri a Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. L'ottavo re di Roma nelle 25 stagioni giocate in Serie A, sempre con la maglia giallorossa, segnerà 250 reti e conquisterà uno scudetto nel campionato 2000-2001, due Coppe Italia nel 2007-2008 e due Supercoppe Italiane nel 2001 e 2007. Romano doc Francesco Totti, con la nazionale azzurra nella quale collezionerà 58 presenze, sarà anche campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Inoltre, Totti figura al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, guidata ancora oggi da Silvio Piola con 274 gol. Nasce invece sempre a Roma il 27 settembre del 1980 la bravissima attrice, imitatrice e comica Virginia Raffaele. Discendente di una famiglia circense, Virginia Raffaele cresce nel Luna Park dell'Eur a Roma, fondato dai suoi nonni, e si diploma a 19 anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara, studiando anche danza moderna e danza classica. Le sue parodie ed imitazioni sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, anche se spesso capita che alcuni personaggi non gradiscano le modalità con le quali la Raffaele ironizza su di loro. Ricordiamo le polemiche sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone, da svariate esponenti politiche oppure da Ornella Vanoni, che al Festival di Sanremo del 2015 definirà la sua imitazione come pesante, pesantissima, al limite della volgarità. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca IFIS, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi, più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 35 minuti.
1: Meteo.
3: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sottedici.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
5: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
4: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla Grotta delle Apparizioni il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Ai governanti ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in Piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
5: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni, aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale venerdì sera. Il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
4: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longo Borghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana. L'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 27 settembre, San Francesco de Paoli, il sole sorge a Roma alle 6.59 e tramonta alle 18.58. A Milano sorge invece alle 7.14 e tramonta alle 19.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1908 viene costruita la prima vettura Ford. Nel 1940, a Berlino, viene siglato il patto tripartito da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. Nel 1998 nasce il motore di ricerca Google. Facciamo adesso i nostri auguri a Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. L'ottavo re di Roma nelle 25 stagioni giocate in Serie A, sempre con la maglia giallorossa, segnerà 250 reti e conquisterà uno scudetto nel campionato 2000-2001, due Coppe Italia nel 2007-2008 e due Supercoppe Italiane nel 2001 e 2007. Romano doc Francesco Totti, con la nazionale azzurra, nella quale collezionerà 58 presenze, sarà anche campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Inoltre, Totti figura al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, guidata ancora oggi da Silvio Piola con 274 gol. Nasce invece sempre a Roma, il 27 settembre del 1980, la bravissima attrice, imitatrice e comica Virginia Raffaele. Discendente di una famiglia circense, Virginia Raffaele cresce nel Luna Park dell'Eur a Roma, fondato dai suoi nonni, e si diploma a 19 anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara, studiando anche danza moderna e danza classica. Le sue parodie ed imitazioni sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, anche se spesso capita che alcuni personaggi non gradiscano le modalità con le quali la Raffaele ironizza su di loro. Ricordiamo le polemiche sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone, da svariate esponenti politiche, oppure da Ornella Vanoni, che al Festival di Sanremo del 2015 definirà la sua imitazione come pesante, pesantissima, al limite della volgarità. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi, più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare, tra l'11 e il 18 settembre, una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oro.
12: all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: le 7:52.
1: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora gli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansk a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansk, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa, danneggiata e segnata dal tempo, e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura, che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longoborghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'America, aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il

0: si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8.
1: Meteo.
3: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile, clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Enidive. 2,19 euro litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
5: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
4: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni, il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Ai governanti ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in Piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia, Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.

0: cronaca ci porta in Italia, si chiamava Jacopo Rossi, tra battoni aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale a venerdì sera, il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
1: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma dei due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longoborghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana. L'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 27 settembre, San Francesco de Paoli, il sole sorge a Roma alle 6.59 e tramonta alle 18.58. A Milano sorge invece alle 7.14 e tramonta alle 19.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1908 viene costruita la prima vettura Ford. Nel 1940, a Berlino, viene siglato il patto tripartito da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. Nel 1998 nasce il motore di ricerca Google. Facciamo adesso i nostri auguri a Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. L'ottavo re di Roma nelle 25 stagioni giocate in Serie A, sempre con la maglia giallorossa, segnerà 250 reti e conquisterà uno scudetto nel campionato 2000-2001, due Coppe Italia nel 2007-2008 e due Supercoppe Italiane nel 2001 e 2007. Romano doc Francesco Totti, con la nazionale azzurra nella quale collezionerà 58 presenze, sarà anche campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Inoltre, Totti figura al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, guidata ancora oggi da Silvio Piola con 274 gol. Nasce invece sempre a Roma il 27 settembre del 1980 la bravissima attrice, imitatrice e comica Virginia Raffaele. Discendente di una famiglia circense, Virginia Raffaele cresce nel Luna Park dell'Eur a Roma, fondato dai suoi nonni, e si diploma a 19 anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara, studiando anche danza moderna e danza classica. Le sue parodie ed imitazioni sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, anche se spesso capita che alcuni personaggi non gradiscano le modalità con le quali la Raffaele ironizza su di loro. Ricordiamo le polemiche sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone, da svariate esponenti politiche oppure da Ornella Vanoni, che al Festival di Sanremo del 2015 definirà la sua imitazione come pesante, pesantissima, al limite della volgarità. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi, più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre mentre quello Brent ha chiuso a oltre 106 dollari, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai 4.415 dollari circa del 18 settembre ai 4.278 dollari del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo di Lamazzine per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: Sono le 8 e 15 minuti.
3: Meteo.
8: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Nuova polemica sul sessismo del generale ed eurodeputato ex leghista Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appaiono la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. L'immagine era stata pubblicata venerdì scorso con la scritta: il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. Intanto urne aperte in Calabria per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri.
9: Passiamo alla cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri si sono svolti in carcere gli interrogatori di garanzia davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Keith Butik. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
10: Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di aver tentato di rubare un'automobile e di aver sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per il ventenne è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Porto Cannone.
9: Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhia, Mikhailo Semikhin, secondo quanto riportato da Ukrinform.
10: Il direttore tecnico dello Stretto di Messina, Valerio Mele, lascia la società e dal 1 ottobre passa all'ANAS, assumendo l'incarico di Chief Operating Officer. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto, sottolinea un comunicato della società. La seconda delibera del comitato è attesa entro ottobre e andrà sottoposta nuovamente alla Corte dei Conti, dopo che in autunno scorso non ha concesso il visto di legittimità.
9: Calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Aslani e Duda, trascinano dal dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 30 minuti.
0: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
0: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Enidive. 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
3: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni, il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Ai governanti ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in Piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia, Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
4: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi, tra battoni aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale a venerdì sera, il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti la morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
3: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma dei due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longoborghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana. L'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare contemporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 27 settembre, San Francesco de Paoli, il sole sorge a Roma alle 6.59 e tramonta alle 18.58. A Milano sorge invece alle 7.14 e tramonta alle 19.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1908 viene costruita la prima vettura Ford. Nel 1940, a Berlino, viene siglato il patto tripartito da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. Nel 1998 nasce il motore di ricerca Google. Facciamo adesso i nostri auguri a Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. L'ottavo re di Roma nelle 25 stagioni giocate in Serie A, sempre con la maglia giallorossa, segnerà 250 reti e conquisterà uno scudetto nel campionato 2000-2001, due Coppe Italia nel 2007-2008 e due Supercoppe Italiane nel 2001 e 2007. Romano doc Francesco Totti, con la nazionale azzurra, nella quale collezionerà 58 presenze, sarà anche campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Inoltre, Totti figura al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, guidata ancora oggi da Silvio Piola con 274 gol. Nasce invece sempre a Roma, il 27 settembre del 1980, la bravissima attrice, imitatrice e comica Virginia Raffaele. Discendente di una famiglia circense, Virginia Raffaele cresce nel Luna Park dell'Eur a Roma, fondato dai suoi nonni, e si diploma a 19 anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara, studiando anche danza moderna e danza classica. Le sue parodie ed imitazioni sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, anche se spesso capita che alcuni personaggi non gradiscano le modalità con le quali la Raffaele ironizza su di loro. Ricordiamo le polemiche sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone, da svariate esponenti politiche oppure da Ornella Vanoni, che al Festival di Sanremo del 2015 definirà la sua imitazione come pesante, pesantissima, al limite della volgarità. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato.
7: ogni momento. Radio GR News.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: Sono le 8 e 45 minuti.
5: Meteo.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Nuova polemica sul sessismo del generale ed eurodeputato ex leghista Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appaiono la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. L'immagine era stata pubblicata venerdì scorso con la scritta: il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale. Siracusano ha deciso di ribattere, annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. Intanto urne aperte in Calabria per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri.
10: Passiamo alla cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri si sono svolti in carcere gli interrogatori di garanzia davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Keith Butik. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
11: Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di aver tentato di rubare un'automobile e di aver sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per il ventenne è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Porto Cannone.
10: Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrische, nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhia, Mikhailo Semikhin, secondo quanto riportato da Ukrinform.
11: Il direttore tecnico dello Stretto di Messina, Valerio Mele, lascia la società e dal 1 ottobre passa all'ANAS, assumendo l'incarico di Chief Operating Officer. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto, sottolinea un comunicato della società. La seconda delibera del comitato è attesa entro ottobre e andrà sottoposta nuovamente alla Corte dei Conti, dopo che in autunno scorso non ha concesso il visto di legittimità.
10: Calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley, che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca, grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord, a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Aslani e Duda, trascinano dal dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9.
0: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
0: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniele Ubaldi.
4: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale ieri era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. La CGA ieri faceva anche il conto nelle tasche degli italiani. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina è salita del 29% e il diesel addirittura del 36%. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
3: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
5: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: "Mio figlio ha fatto male a qualcuno". Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza.

0: ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49 che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
1: In Azerbaijan, weekend perfetto di Russell. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
2: Pole position, giro più veloce e vittoria. A Baku George Russell si prende tutto, il britannico domina la gara, rimane al comando dall'inizio alla fine e porta a casa un'ottima vittoria davanti a Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi. L'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, si piazza al 5° posto. Per il bolognese, partito 16° weekend da rivedere, lo ascoltiamo a Sky.
3: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto. Oggi bisogna essere contenti con la P5, cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
2: Delusione sul volto anche di Leclerc, arrivato 4° con la sua Ferrari.
4: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare.
2: 6° Hamilton, 0 punti invece per le McLaren, Piastri solo 13°, Norris out dopo un incidente causato da Colapinto. In classifica il divario tra le due frecce d'argento si accorcia, ora Antonelli e Russell sono separati da soli 66 punti. Prossima tappa Malesia, domenica prossima.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara, +3,8% e Roma, +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 27 settembre, San Francesco de Paoli, il sole sorge a Roma alle 6.59 e tramonta alle 18.58. A Milano sorge invece alle 7.14 e tramonta alle 19.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1908 viene costruita la prima vettura Ford. Nel 1940, a Berlino, viene siglato il patto tripartito da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. Nel 1998 nasce il motore di ricerca Google. Facciamo adesso i nostri auguri a Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. L'ottavo re di Roma nelle 25 stagioni giocate in Serie A, sempre con la maglia giallorossa, segnerà 250 reti e conquisterà uno scudetto nel campionato 2000-2001, due Coppe Italia nel 2007-2008 e due Supercoppe Italiane nel 2001 e 2007. Romano doc Francesco Totti, con la nazionale azzurra, nella quale collezionerà 58 presenze, sarà anche campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Inoltre, Totti figura al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, guidata ancora oggi da Silvio Piola con 274 gol. Nasce invece sempre a Roma, il 27 settembre del 1980, la bravissima attrice, imitatrice e comica Virginia Raffaele. Discendente di una famiglia circense, Virginia Raffaele cresce nel Luna Park dell'Eur a Roma, fondato dai suoi nonni, e si diploma a 19 anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara, studiando anche danza moderna e danza classica. Le sue parodie ed imitazioni sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, anche se spesso capita che alcuni personaggi non gradiscano le modalità con le quali la Raffaele ironizza su di loro. Ricordiamo le polemiche sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone, da svariate esponenti politiche oppure da Ornella Vanoni, che al Festival di Sanremo del 2015 definirà la sua imitazione come pesante, pesantissima, al limite della volgarità. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo
7: facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Viabilità.
11: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
12: Sono le 9:15.
13: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
14: News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburanti, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
15: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
1: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
0: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: mio figlio ha fatto male a qualcuno. Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49 che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa due giorni prima del ritrovamento.
1: Ed è tutto, a più tardi.
10: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Viabilità.
11: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di Marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 29 minuti.
0: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
0: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburanti, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniele Ubaldi.
4: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
3: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
5: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 27 settembre, San Francesco de Paoli, il sole sorge a Roma alle 6.59 e tramonta alle 18.58. A Milano sorge invece alle 7.14 e tramonta alle 19.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1908 viene costruita la prima vettura Ford. Nel 1940, a Berlino, viene siglato il patto tripartito da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. Nel 1998 nasce il motore di ricerca Google. Facciamo adesso i nostri auguri a Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. L'ottavo re di Roma nelle 25 stagioni giocate in Serie A, sempre con la maglia giallorossa, segnerà 250 reti e conquisterà uno scudetto nel campionato 2000-2001, due Coppe Italia nel 2007-2008 e due Supercoppe Italiane nel 2001-2007. Romano doc Francesco Totti, con la nazionale azzurra, nella quale collezionerà 58 presenze, sarà anche campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Inoltre, Totti figura al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, guidata ancora oggi da Silvio Piola con 274 gol. Nasce invece sempre a Roma, il 27 settembre del 1980, la bravissima attrice, imitatrice e comica Virginia Raffaele. Discendente di una famiglia circense, Virginia Raffaele cresce nel Luna Park dell'Eur a Roma, fondato dai suoi nonni, e si diploma a 19 anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara, studiando anche danza moderna e danza classica. Le sue parodie ed imitazioni sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, anche se spesso capita che alcuni personaggi non gradiscano le modalità con le quali la Raffaele ironizza su di loro. Ricordiamo le polemiche sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone, da svariate esponenti politiche oppure da Ornella Vanoni, che al Festival di Sanremo del 2015 definirà la sua imitazione come pesante, pesantissima, al limite della volgarità. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Notizie, economia, sport e attualità.
8: sempre con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Viabilità.
10: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Sono le 9 e 43 minuti.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. A contendersi il seggio sono quattro candidati, Alfiere del centrodestra e Fabio Roscioli. La coalizione di centrosinistra punta su Francesco Antonio Benedetto. Futuro Nazionale candida invece Domenico Giannetta, mentre il quarto candidato è il presidente di Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Toscano.
11: Intanto si infiamma la polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. La foto era accompagnata dalla scritta «Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore, nel bidone dell'umido della politica nazionale».
12: 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori dei cimiteri Flaminio e Maccarese. Secondo quanto comunica AMA, gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario senza che fosse stata completata la mineralizzazione, cioè il processo con cui i tessuti del corpo si decompongono fino a lasciare prevalentemente le ossa.
11: Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran ha precisato però che Teheran non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
12: E caccia all'uomo nella piccola nazione insulare caraibica di St. Vincent e Grenadine, dopo che 4 persone hanno perso la vita in una sparatoria. In questa zona dei Caraibi le autorità faticano a contenere la violenza delle bande. La polizia reale è intervenuta in seguito a segnalazioni di colpi d'arma da fuoco a Green Hill, un quartiere situato appena fuori dalla capitale Kingstown.
11: Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista, successo per l'olandese Demi Vollering, che regola in una volata 2 la polacca Kasia Niewiadoma, quarta la svizzera Reusser, quinta la francese Berthet.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai
9: 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Viabilità.
10: In Puglia, sulla statale 7 Terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 58 minuti.
0: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 0,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra

0: costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 27 settembre, San Francesco de Paoli, il sole sorge a Roma alle 6.59 e tramonta alle 18.58. A Milano sorge invece alle 7.14 e tramonta alle 19.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1908 viene costruita la prima vettura Ford. Nel 1940, a Berlino, viene siglato il patto tripartito da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. Nel 1998 nasce il motore di ricerca Google. Facciamo adesso i nostri auguri a Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. L'ottavo re di Roma nelle 25 stagioni giocate in Serie A, sempre con la maglia giallorossa, segnerà 250 reti e conquisterà uno scudetto nel campionato 2000-2001, due Coppe Italia nel 2007-2008 e due Supercoppe Italiane nel 2001 e 2007. Romano doc Francesco Totti, con la nazionale azzurra nella quale collezionerà 58 presenze, sarà anche campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Inoltre, Totti figura al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, guidata ancora oggi da Silvio Piola con 274 gol. Nasce invece sempre a Roma, il 27 settembre del 1980, la bravissima attrice, imitatrice e comica Virginia Raffaele. Discendente di una famiglia circense, Virginia Raffaele cresce nel Luna Park dell'Eur a Roma, fondato dai suoi nonni, e si diploma a 19 anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara, studiando anche danza moderna e danza classica. Le sue parodie ed imitazioni sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, anche se spesso capita che alcuni personaggi non gradiscano le modalità con le quali la Raffaele ironizza su di loro. Ricordiamo le polemiche sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone, da svariate esponenti politiche oppure da Ornella Vanoni, che al Festival di Sanremo del 2015 definirà la sua imitazione come pesante, pesantissima, al limite della volgarità. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Sono le 10 e 12 minuti.
7: Meteo.
8: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News.
9: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburanti, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
10: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
9: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
1: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara, +3,8% e Roma, +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli al limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
11: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
0: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sottedici.
0: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
3: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Il governante ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
4: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni, aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio nell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale a venerdì sera. Il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
3: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longoborghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana l'ottava medaglia mondiale, arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 chilometri. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News. Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 27 settembre, San Francesco de Paoli, il sole sorge a Roma alle 6.59 e tramonta alle 18.58. A Milano sorge invece alle 7.14 e tramonta alle 19.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1908 viene costruita la prima vettura Ford. Nel 1940, a Berlino, viene siglato il patto tripartito da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. Nel 1998 nasce il motore di ricerca Google. Facciamo adesso i nostri auguri a Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. L'ottavo re di Roma nelle 25 stagioni giocate in Serie A, sempre con la maglia giallorossa, segnerà 250 reti e conquisterà uno scudetto nel campionato 2000-2001, due Coppe Italia nel 2007-2008 e due Supercoppe Italiane nel 2001 e 2007. Romano doc Francesco Totti, con la nazionale azzurra, nella quale collezionerà 58 presenze, sarà anche campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Inoltre, Totti figura al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, guidata ancora oggi da Silvio Piola con 274 gol. Nasce invece sempre a Roma, il 27 settembre del 1980, la bravissima attrice, imitatrice e comica Virginia Raffaele. Discendente di una famiglia circense, Virginia Raffaele cresce nel Luna Park dell'Eura a Roma, fondato dai suoi nonni, e si diploma a 19 anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara, studiando anche danza moderna e danza classica. Le sue parodie ed imitazioni sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, anche se spesso capita che alcuni personaggi non gradiscano le modalità con le quali la Raffaele ironizza su di loro. Ricordiamo le polemiche sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone, da svariate esponenti politiche oppure da Ornella Vanoni, che al Festival di Sanremo del 2015 definirà la sua imitazione come pesante, pesantissima, al limite della volgarità. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Viabilità.
10: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Sono le 10 e 42 minuti.
9: Meteo.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: News. Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov, che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
11: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
9: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto
12: rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Viabilità.
10: In Puglia, sulla statale 7 Terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi, più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 e 57 minuti.
0: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Sottedici.
0: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto da la rete di Yamal dopo appena 2 minuti. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Achar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
4: Oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
3: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minaur, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gerbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia, oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento su

0: Data femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longoborghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena alla terza e ultima giornata delle regate preliminari della Coppa America. Nel Golfo Partenopeo in programma altre due regate di flotta, il match race finale. Ed è tutto dallo sport.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inasio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Somà, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito un rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultima pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
2: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilini. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare. Lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade, dopo è difficile riprenderli.
1: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
3: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
1: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minor, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa. La nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena la terza e ultima giornata.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 11 e 12 minuti.
7: Meteo.
8: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Sottedici.
7: News.
9: Ben trovati dalla redazione.
10: OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi, sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga delle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia.
9: Contro il caro carburanti sono state lanciate misure mirate come il credito d'imposta per gli autotrasportatori e altre sono in fase di definizione per il sostegno a lavoratori e famiglie a più basso reddito. Così a Repubblica il ministro Urso, che aggiunge: apprezziamo la scelta responsabile di Eni e auspichiamo che altri seguano. Carburanti ancora in rialzo, intanto gasolio al self su strada per 2,377 euro al litro e 2,459 in autostrada, benzina a 2,159 su strada e in autostrada 2,254 euro.
10: Grida strazianti e una donna che implora aiuto. Teatro dell'aggressione, un appartamento del centro cittadino di Melito di Napoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita presso l'ospedale di Giuliano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è tuttora in prognosi riservata.
9: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato il blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio aereo. Di conseguenza tutti i voli, sia in arrivo che in partenza, restano sospesi per l'intera giornata di oggi, almeno fino alle 20. 23:59.
10: Sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, le maggiori città del paese. Il primo episodio ieri sera in un bar a Wedela, a sud-ovest di Johannesburg. Qui 17 persone sono state uccise quando alcuni sospetti armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco nel locale. Poco dopo, intorno all'una di notte, la polizia ha riferito che altre 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa, sempre in un locale vicino a Città del Capo.
9: Il calcio in chiusura, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio, la nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo impegno del girone di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 10 dei 33 convocati. A Nor, Barella, Coppola, Ignazio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zomà seguiranno un programma personalizzato con parte dello staff tecnico, atletico e medico della nazionale. Domani fischio d'inizio alle 20:45.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: News. Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov, che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
7: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 e 25 minuti.
8: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Sottedici.
4: Sport.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
15: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
14: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
16: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto da la rete di Yamal dopo appena 2 minuti. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
3: Oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
1: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minor, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia che, dopo aver eliminato l'Italia, batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo-quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena la terza e ultima giornata delle regate preliminari della Coppa America. Nel Golfo Partenopeo in programma altre 2 regate di flotta, il match race finale. Ed è tutto dallo sport.
7: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 11 e 38 minuti.
8: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inasio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Achar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
2: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilinei. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
1: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
3: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
1: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minor, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Föllering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena la terza e ultima giornata.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
19: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio
5: Bernacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
20: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
21: News. Bentrovati dalla redazione.
10: OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi, sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga delle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia.
21: Contro il caro carburanti sono state lanciate misure mirate come il credito d'imposta per gli autotrasportatori e altre sono in fase di definizione per il sostegno a lavoratori e famiglie a più basso reddito. Così a Repubblica il ministro Urso che aggiunge: apprezziamo la scelta responsabile di Eni e auspichiamo che altri seguano. Carburanti ancora in rialzo, intanto gasolio al self su strada per 2,377 euro al litro e 2,459 in autostrada, benzina 2,159 su strada e in autostrada 2,254 euro.
10: Grida strazianti e una donna che implora aiuto. Teatro dell'aggressione un appartamento del centro cittadino di Melito di Napoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita presso l'ospedale di Giuliano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è tuttora in prognosi riservata.
21: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato il blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio aereo. Di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi per l'intera giornata di oggi, almeno fino alle 23:59.
10: Sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, le maggiori città del paese. Il primo episodio ieri sera in un bar a Wedela, a sud-ovest di Johannesburg. Qui 17 persone sono state uccise quando alcuni sospetti armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco nel locale. Poco dopo, intorno all'1 di notte, la polizia ha riferito che altre 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa, sempre in un locale vicino a Città del Capo.
21: Il calcio in chiusura, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio, la nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo impegno del girone di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 10 dei 33 convocati. A Anor, Barella, Coppola, Ignazio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma seguiranno un programma personalizzato con parte dello staff tecnico, atletico e medico della nazionale. Domani fischio d'inizio alle 20:15. 9.45.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
23: News. Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio la Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito sedicesimo. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Te dici.
4: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
13: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
9: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
22: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
8: Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20.45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena due minuti. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultima pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole, si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar, ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla sedicesima casella.
3: Oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
1: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minaur, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gerbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela

0: Sono le 12.
1: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura la cronaca. Un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociati in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Chris Amateus de Oliveira Morando.
3: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna alla guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
4: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili allo suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
3: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianski, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
4: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford, in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
3: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto Shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%

0: 2% da Disney, più 2,02% e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Meteo.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhzhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 14 minuti.
2: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Sottedici.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti i professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV, grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
8: In apertura la cronaca. Un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociate in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro. Il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante parte che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Chris Amateus de Oliveira Morando.
9: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna la guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
8: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili allo suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
9: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianski dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
8: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairfax in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
9: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 12 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce Steel Force meno 0,72% e Davisa meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
11: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profila sfilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
3: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
12: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
13: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45. Poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
3: Ed è tutto, buona giornata.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 40 minuti.
2: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori a accuratamente selezionati rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
8: In apertura la cronaca. Un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociata in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro. Il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Chris Amateus de Oliveira Morando.
4: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna la guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, il rancore sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
8: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili al suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
4: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianskij dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
8: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
4: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa
9: Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Te dici.
6: News.
3: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
11: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti. Effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la Figisch, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
3: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
12: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
13: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inasio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
3: Ed è tutto, buona giornata.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: News. Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
11: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si filano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGC, mette in difficoltà anche i gestori.
3: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai
11: mercato della distribuzione, secondo la FIGC, mette in difficoltà anche i gestori.
3: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede.

0: Lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato, almeno non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
2: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
0: Ed è tutto, buona giornata.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 3 minuti.
3: Meteo.
5: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
0: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
6: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%.

0: 2%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Meteo.
3: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
5: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profila Oscillano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGISH, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
4: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23 domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
6: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
4: Ed è tutto, buona giornata.
3: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
7: Sono le 13 e 17 minuti.
3: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione, ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale, in autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
9: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Jobs Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
8: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirilo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
9: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno. Lo ha comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
8: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e sette vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
10: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
4: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'Eni. Daniela Ubaldi.
5: A sette mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'Eni è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio del delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi, domenica 27 settembre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio. Prezzi che salgono ancora sulle autostrade, dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori.
4: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
6: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
4: Ed è tutto, buona giornata.
11: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 31 minuti.
3: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Reggio Calabria e nei 70 comuni della città metropolitana per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tornata elettorale caratterizzata dalla polemica sul sessismo di Roberto Vannacci dopo che ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Pronta la querela nei confronti dell'ex generale.
14: Per la cronaca, salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. Il cognato della vittima ha già fornito la propria versione dei fatti, ha riferito di non avere visto la caduta. Lui e un altro operaio si trovavano in un'altra zona della struttura.
13: Un'operazione di sicurezza è scattata nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, nel Regno Unito, dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia ha dichiarato un major incident e ha disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Welford, non lontano dal quartier generale militare. Diversi uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati previsti dall'Explosives Act.
14: 10 persone tra alpinisti e guide risultano dispersi al campo base dell'Himlung in Nepal, travolto da una valanga alle prime ore di questa mattina. I dispersi sono tutti nepalesi e si trovavano in vetta a 7126 metri vicino al confine col territorio cinese del Tibet. 8 membri della nostra squadra di spedizione e altri 2 di un'altra compagnia risultano dispersi, ha dichiarato l'AFP, un organizzatore di spedizioni dell'Himalaya Holidays Trekking, aggiungendo che tutti i dispersi sono nepalesi.
13: OpenAI ferma l'addestramento dei suoi recenti modelli di intelligenza artificiale per crescenti denunce di agenti che hanno agito incontrollatamente. Stop a poche ore dalla missione della società americana di altri incidenti di suoi agenti a caccia di dati su siti web governativi andando oltre quanto richiesto. Tentarono di violare il sito del Dipartimento Istruzione ed entrarono nel sito che controlla la borsa americana. In Australia, violato sito su servizi ai cittadini e salute pubblica. I test riprenderanno con più misure di sicurezza.
14: Chiudiamo parlando di economia. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
15: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Me. meteo.
3: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
4: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno tre morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento. Il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
12: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5% Pescara, più 3,8% e Roma, più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
7: Sono le 13 e 45 minuti.
3: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: News.
4: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'Eni. Daniela Ubaldi.
5: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'Eni è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
4: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
6: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45. Poi la Francia, il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca, il 5 a Bologna.
4: Ed è tutto, buona giornata.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale. In autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
9: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Jobs Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
8: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirilo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
9: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23.59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno. L'ho comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
8: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e 7 vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
12: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 252,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14.
3: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
18: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però.
17: E alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
18: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti.

0: in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è

0: passata nella settimana appena trascorsa dai 4.415 dollari circa del 18 settembre ai 4.278 dollari del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
4: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF a Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
4: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri del clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
5: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è a 2,377 euro al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni, dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
4: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminary regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
5: È tutto, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 14 e 15 minuti.
8: Meteo.
9: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
10: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità.
3: in Puglia sulla statale 7 ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
4: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF a Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
4: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11 davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri del clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
5: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è 2,377 euro al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni, dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
4: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminary regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
5: È tutto, a più tardi.
8: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di 6,52 dollari al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 e 28 minuti.
8: Meteo.
9: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
10: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
4: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
4: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11 davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri del clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
5: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è 2,377 euro al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni. Dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro per la benzina, le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
4: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminary regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
5: È tutto, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di 6,52 dollari al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
7: Sono le 14 e 43 minuti.
8: Meteo.
9: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fefe De Giorgi, sentiamolo.
10: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
14: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
4: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kiev Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
4: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri della clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
5: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è a 2,377 € al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni, dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 € sul gasolio e 1,99 € per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
4: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminary regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
5: È tutto, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6,52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 252,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
16: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
10: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14. E 59 minuti.
2: Meteo.
9: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
4: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
5: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
4: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
5: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%, ma in quella occasione si era votato solo
4: Vaticana.
5: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera.

0: tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la saracinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale

0: di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di Marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero, è allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica, è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%. Ma in quella occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 252,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 14 minuti.
6: Meteo.
7: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. 4 anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%. Ma in quella occasione si era votato solo di domenica e con 3 rilevazioni contro le 4 del turno su 2 giorni, come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola affitto affini al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
8: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino, e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV, grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Viabilità.
0: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di Marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le 3 persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I 3 sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero, è allerta in Gran Bretagna dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica, è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. 4 anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con 3 rilevazioni contro le 4 del turno su 2 giorni come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
9: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara, più 3,8% e Roma, più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione
4: informazioni di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 27 minuti.
12: Meteo.
7: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero, è allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica, è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%. Ma in quella occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la saracinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
8: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno
10: 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Viabilità.
0: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro altro giovane, il 22enne Keith Buttigieg.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale, ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero, e allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante, e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. 4 anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con 3 rilevazioni contro le 4 del turno su 2 giorni, come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
12: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%.
4: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 15 e 42 minuti.
7: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica. È stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Viabilità.
0: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
12: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le 3 persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I 3 sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica. È stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. 4 anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%. 5%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni, come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
12: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
12: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e una altro giovane, il 22enne Keith Buttigieg.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale, ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. 4 anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con 3 rilevazioni contro le 4 del turno su 2 giorni, come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
7: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le 3 persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I 3 sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Buttigieg.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale, ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. 4 anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%. 5%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con 3 rilevazioni contro le 4 del turno su 2 giorni, come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la Sala Cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva.
12: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 ed un minuto.
12: Meteo.
7: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale. In autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina. Rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale. In autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria.

0: discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Job Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
1: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirilo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
0: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno. L'ho comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
1: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e 7 vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa e l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio

0: WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
6: È stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della propria auto avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente, ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
5: Richiamo di Papa Leone ai vescovi francesi per una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. È opportuno, ha detto il Papa nell'incontro a Lourdes, proseguire lungo la strada intrapresa mantenendo la massima vigilanza.
6: Allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In campo l'antiterrorismo britannica. La polizia ha arrestato alcune persone, mentre alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Wilford, nella contea del Gloucestershire. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence.
5: Monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Attendiamo risposte dal governo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, ma se non ci convocheranno saremo costretti a fermarci. Senza risposte l'unica alternativa è lo sciopero, afferma Lorenzo Bittarelli, presidente di It Taxi. Da domani lo sconto Eni, la società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina.
6: Siamo al tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menchik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5-6-3 al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5.
5: È tutto, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 16 e 16 minuti.
8: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale. In autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
10: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Jobs Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
9: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirill Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
10: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno. L'ho comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
9: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e 7 vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari, sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
11: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
6: È stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della propria auto avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente, ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
5: Richiamo di Papa Leone ai vescovi francesi per una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. È opportuno, ha detto il Papa nell'incontro a Lourdes, proseguire lungo la strada intrapresa mantenendo la massima vigilanza.
6: Allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In campo l'antiterrorismo britannica. La polizia ha arrestato alcune persone, mentre alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence.
5: Monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Attendiamo risposte dal governo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, ma se non ci convocheranno saremo costretti a fermarci. Senza risposte l'unica alternativa è lo sciopero, afferma Lorenzo Bittarelli, presidente di It Taxi. Da domani lo sconto Eni, la società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina.
6: Siamo al tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menchik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5-6-3 al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5.
5: È tutto, a più tardi.
11: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16 e 30 minuti.
8: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale. In autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
10: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Jobs Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
9: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia, le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirill Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
10: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno. L'ho comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
9: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e le sette vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
11: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
12: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
6: È stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della propria auto avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente, ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
5: Richiamo di Papa Leone ai vescovi francesi per una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. È opportuno, ha detto il Papa nell'incontro a Lourdes, proseguire lungo la strada intrapresa mantenendo la massima vigilanza.
6: Allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In campo l'antiterrorismo britannica. La polizia ha arrestato alcune persone, mentre alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence.
5: Monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Attendiamo risposte dal governo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, ma se non ci convocheranno saremo costretti a fermarci. Senza risposte l'unica alternativa è lo sciopero, afferma Lorenzo Bittarelli, presidente di It Taxi. Da domani lo sconto Eni, la società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina.
6: Siamo al tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menchik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5-6-3 al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5.
5: È tutto, a più tardi.
12: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 16 e 44 minuti.
8: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale. In autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
10: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Job Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
9: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia, le autorità locali hanno riferito di altre tre vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirilo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
10: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23.59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno. L'ho comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
9: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e sette vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti i professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
6: È stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della propria auto avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente, ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
5: Richiamo di Papa Leone ai vescovi francesi per una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. È opportuno, ha detto il Papa nell'incontro a Lourdes, proseguire lungo la strada intrapresa mantenendo la massima vigilanza.
6: Allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In campo l'antiterrorismo britannica. La polizia ha arrestato alcune persone, mentre alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence.
5: Monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Attendiamo risposte dal governo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, ma se non ci convocheranno saremo costretti a fermarci. Senza risposte l'unica alternativa è lo sciopero, afferma Lorenzo Bittarelli, presidente di It Taxi. Da domani lo sconto Eni, la società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina.
6: Siamo al tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menchik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5-6-3 al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5.
5: È tutto, a più tardi.
12: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 252,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
15: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale. In autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
10: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Job Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
9: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia, le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirill Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
10: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno. L'ha comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
9: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e 7 vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
12: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 17 ed un minuto.
15: Meteo.
8: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
6: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nel sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. E quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
5: Il Papa torna a parlare di fine vita
6: contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
5: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana

0: Ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud, una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
1: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
0: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremuna dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora due tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
1: È tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione.

0: E vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: News. Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
3: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nella sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. E quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
4: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
3: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
4: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
3: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora 2 tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
4: È tutto, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 17:17.
7: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
3: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nel sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. E quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
4: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
3: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
4: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che, da conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
3: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora 2 tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
4: È tutto, a più tardi.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
9: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
3: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nel sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. È quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
4: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto, mai sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
3: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
4: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
3: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora 2 tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
4: È tutto, a più tardi.
9: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare contemporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 17 e 31 minuti.
7: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
8: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
3: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nella sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. E quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avinat Anor, rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
4: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
3: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
4: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che, da conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
3: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike. 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora due tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
4: È tutto, a più tardi.
11: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai 4.415 dollari circa del 18 settembre ai 4.278 dollari del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Viabilità.
2: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: News.
8: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
3: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nel sud-ovest dello Yemen hanno causato 7 morti e 40 feriti. È quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avina Tanor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
4: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto, mai sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
3: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
4: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Bologna. Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
3: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike. 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora due tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
4: È tutto, a più tardi.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 17 e 46 minuti.
10: Meteo.
7: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
8: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
3: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nella sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. È quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noar Gamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
4: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno è il diritto, mai sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
3: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
4: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
3: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora 2 tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
4: È tutto, a più tardi.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
10: News.
8: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
3: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nel sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. È quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noar Gamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
4: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati a Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto, mai sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
3: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
4: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
3: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora due tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
4: È tutto, a più tardi.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18.
10: Meteo.
7: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
13: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
4: Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.

0: Appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221-500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221-500 al chilometro 223-800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un

0: sentiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, morto per le gravi lesioni riportate. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. Il conducente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
1: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di Ttaxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro in autostrada e 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
0: Ancora la cronaca, Torino, una donna di 24 anni accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita e la prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però alla cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
1: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa a Lourdes, incontrando i vescovi francesi. Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
0: Infine lo sport, il tennis, la Repubblica Ceca conquista la Billie Jean Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie dei due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 18 e 15 minuti.
5: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Buonasera dalla redazione.
7: Caro carburanti, anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete dell'Italiana Petroli. Il tetto nei distributori IP scatterà da domani e verrà applicato progressivamente, si spiega in una nota. Un'altra piccola boccata di ossigeno per gli automobilisti italiani che sempre da domani potranno approfittare del price cap deciso da Eni su sollecitazione del governo italiano. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina.
6: Appena la guerra in Iran finirà, il prezzo del petrolio crollerà, lo ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca diretto in Illinois. E ricordate una cosa, ha aggiunto il presidente americano, il petrolio costa meno ora di quanto costasse sotto l'amministrazione Biden. Poi rivendica, abbiamo i migliori dati sull'occupazione, c'è la povertà più bassa di sempre.
7: È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco. Volevano fare grossi danni, commenta il presidente americano Donald Trump, definendo fantastici gli arresti.
6: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni residente a Montecatini Terme, Pistoia, con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
7: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, a Notre Dame di Lourdes, incontra i malati e torna con forza sul fine vita, ribadendo il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, dice. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, il pontefice ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
6: La Vela. Manila in chiusura, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli. Dominate le ultime due regate di flotta e sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato dunque il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno sempre nelle acque di Napoli.
7: È tutto, a più tardi.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Viabilità. Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set. Recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi. Sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato lato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 18 e 29 minuti.
5: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, è morto per le gravi lesioni riportate. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. Il conducente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
1: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di T-Taxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro in autostrada e 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
0: Ancora la cronaca, a Torino una donna di 24 anni è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita e la prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però alla cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
1: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa a Lourdes, incontrando i vescovi francesi. Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
0: Infine lo sport, il tennis, la Repubblica Ceca conquista la Billie Jean Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie dei due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Viabilità.
10: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16, con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35 200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
12: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Caro carburanti, anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete dell'Italiana Petroli. Il tetto nei distributori IP scatterà da domani e verrà applicato progressivamente, si spiega in una nota. Un'altra piccola boccata di ossigeno per gli automobilisti italiani che sempre da domani potranno approfittare del price cap deciso da Eni su sollecitazione del governo italiano. 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € per la benzina.
6: Non appena la guerra in Iran finirà, il prezzo del petrolio crollerà, lo ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca diretto in Illinois. E ricordate una cosa, ha aggiunto il presidente americano, il petrolio costa meno ora di quanto costasse sotto l'amministrazione Biden. Poi rivendica, abbiamo i migliori dati sull'occupazione e c'è la povertà più bassa di sempre.
7: È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco. Volevano fare grossi danni, commenta il presidente americano Donald Trump, definendo fantastici gli arresti.
6: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni residente a Montecatini Terme, Pistoia, con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
7: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, a Notre Dame di Lourdes, incontra i malati e torna con forza sul fine vita, ribadendo il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, dice. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, il pontefice ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
6: La vela in chiusura, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli. Dominate le ultime due regate di flotta e sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato dunque il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli.
7: È tutto, a più tardi.
12: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6,52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori.
14: Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
16: Sono le 18 e 45 minuti.
5: Meteo. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
19: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
18: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Italia.
7: Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
20: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
21: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del Seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
22: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
23: Viabilità.
24: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
25: News.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, è morto per le gravi lesioni riportate. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. veicolo. Il conducente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
1: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di T-Taxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro, in autostrada 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
0: Ancora la cronaca, a Torino una donna di 24 anni accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita e la prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però la cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
1: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa a Lourdes, incontrando i vescovi francesi. Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
0: Infine lo sport, il tennis, la Repubblica Ceca conquista la Billie Jean Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie dei due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo, sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%.
2: L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%.
9: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 18 e 59 minuti.
23: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Buona serata da Lorenzo Tedici.
25: News. Buonasera dalla redazione.
26: Dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
25: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
26: La cronaca è un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
25: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
26: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
25: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice, ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto, le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge, forte a talento sarà una partita difficile.
26: È tutto, buon proseguimento di serata.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas. La borsa di Francoforte è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano in

0: consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Viabilità.
3: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: News. Buonasera dalla redazione.
5: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite AP Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
6: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
5: La cronaca: un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
6: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non

0: Non riusciva a uscire dall'auto, ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre-Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice, ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto, le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge, forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara, più 3,8% e Roma, più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 19:14.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
0: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
1: La cronaca: un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
0: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio: nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia e Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio Macchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti i professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale D16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 € al litro per il gasolio e di 1,99 € al litro per la benzina.
0: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
1: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
0: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
7: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19 e 29 minuti.
7: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
7: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
0: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
1: La cronaca è un pomeriggio trascorso insieme, trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
0: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia e Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano aggiunge: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,5%.
9: 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
10: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
0: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
1: La cronaca: un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
0: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio: nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
10: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 44 minuti.
10: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
10: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
0: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
1: La cronaca ha un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
0: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul romano aggiunto le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del Seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
7: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
0: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice l'autrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
1: La cronaca è un pomeriggio trascorso insieme, trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
0: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
10: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%.
13: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Sono le 19 e 58 minuti.
10: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 27 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 41 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Cristoforo, e quello cos'è?
6: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
5: E che ci fai?
6: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Sono le 21 e 29 minuti.
8: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22.
1: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 22 e 28 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 16 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:18.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: È l'una e 32 minuti.
1: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:45.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 2.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.